zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, bacula. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, per maradare. Fichi mia, cutturara, mamma mia, per facciare. Sette nuni, appiccia, olo, iti va, sempre bacula, la maradere. Sette big, appiccia,

i gelati come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di paglia.

amanti di pianura, regine di corriere paracare, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con

può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi non si sa, fa niente tanto è un gioco che si fa.

laggiù, montagne languide vedrai. E sempre te ne invagherai. Grande amore.

notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. A complesso è questo Roma che ha il caffè.

Sara e il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà affodarsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno c'è chi non si sa, fa niente tanto è un gioco che fan gli dai, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.